Ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Mm. Tocca. Cholola, cho, cholola, cholola, cho, cho, cholola. Kama nafasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Cholola, cho, cholola, cholola, cholola, cho.